pendolo. Ho spogliato il sacrificio dalla blasfemia, seppellendo ogni sovrannaturalità dei credo. E per difesa disperdo polvere di armi improvvise.

Parlare il comprensibile, impossibile ad accettarsi, non può essere dovuto. No, che l'umano si adatti a tutto è una bugia anti

credo ai ragazzini adesso. Adesso comincia a credersi un po' meno, quindi avete palingenesi, non si può credere, sono decisamente apocalittico, cioè vedo di fronte a me un mondo doloroso e sempre più brutto. Non ho speranze, quindi non mi disegno nemmeno un mondo futuro. Da ragazzo ho creduto nella rivoluzione come credono i ragazzi di adesso. Adesso comincia a credersi un po' meno, quindi avete palingenesi, non si può credere, sono decisamente apocalittico, cioè vedo di fronte a me un mondo doloroso e sempre più brutto. Non ho speranze, quindi non mi disegno nemmeno un mondo futuro. Ho creduto nella rivoluzione come credono i ragazzi di adesso. Adesso comincio a credersi un po' meno, quindi a queste palingenesi non si può credere, sono in questo momento apocalittico, cioè vedo di fronte a me un mondo doloroso e sempre più brutto. Non ho speranze, quindi non mi disegno nemmeno un mondo futuro. Da ragazzo ho creduto nella rivoluzione come credono i ragazzi di adesso. Adesso comincio a credersi un po' meno, quindi a queste palingenesi non si può credere, sono in questo momento apocalittico, cioè vedo di fronte a me un mondo doloroso e sempre più brutto. Non ho speranze, quindi non mi disegno nemmeno un mondo futuro. Da ragazzo ho creduto nella rivoluzione come credono i ragazzi di adesso. Adesso comincio a credersi un po' meno, quindi a queste palingenesi non si può credere, sono in questo momento apocalittico, cioè vedo di fronte a me un mondo doloroso e sempre più brutto. Non ho speranze, quindi non mi disegno nemmeno un mondo futuro.